Καλά, Βόνε, μην μιλήσεις. Solo è tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della federazione iberica Valdez de Porcota e Molin, e ha detto la partita. 700.000 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budone della sportività dell'Indara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garzon, Gardin, Horton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, caramelle e cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, gli voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone, cazzo, cavucchione, carpello, 30 palle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, gli voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita, a sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carpino Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore Terza Fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in giro a te, olioli, quattro passi in giro a te, olioli, olioli, olioli.

0: Facciamo una prova, ti do io via, tre.
1: You NPC in the house.
0: C'è ancora uno?
1: You NPC in the house.
2: Yeah. Sunshine in the summer air.

Il futurismo è un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista.

0: Got a wow finish?
1: Hey, Flaps, cosa facciamo?
2: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
1: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
3: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
4: Gancho? Ma dove lo trovo?
5: Su gancho.cisti.org.
4: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.